l'espressione malinconica e quel sorriso in più. Ma cosa? Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.